Pon sigaw di kayo di masa magirang di kasalimbahan baros na sun. Amiti sining dat kapagulo. Parahan ko di kayo. Iti sining wanta di Harrison M. Tondo nakagayang.